giorno. Che noce per la giumba, silbando a Dio nonino il cioclo, divina il marne uno, e l'andariego mi longhita vita mia, a fuego lento il motivo, Bahía Blanca, la bordona, flores negras, c'è papusa la tablada, mala junta, suerte loca la marina.